digle ñu jangal quran ca tuba wacce fay kamil kero ca boba tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serign bi mom war mam tabaski bisba del si wa di al juma mom la waxon serign bi mom war mam fajar serign bi julli dal di selmal sonu di werde mbacke balla normal ni la serign salihu genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serign salihu genne aduna fajar bisubal juma li demetina ni la serign salihu genne aduna fajar bisubal juma li demetina ñu walu cheikh mustafa salim mu dal di ñew momin mu walu serigne sal tu mu ñew